Mi ascolta, sono un grotto e con io in Spagna, se del museo di Vita che si tiene a nome tre salmone, le mamme piace. E se dice, Guggenheim, a chi empieza aquí su giorno di storia, un día todo es posible, la feria todo es imposible, las vías no son iguales.

Mi scusa, sono un grotto e cunione in Spagna, se il museo di Bilbao che si tiene a nombre tre salmone, le mamme piacciono. E se dicevo, Guggenheim, a chi empieza, a chi su giù di qua, un día todo es posible, la feria todo es imposible. Las vías no son iguales.